Whatever that I feel short in my finances, in my businesses, in my career, oh Lord, be my help, oh Lord, be my help. Somebody pray this prayer for yourself. Pray this prayer for yourself. Pray this prayer for yourself. Wherever you feel so in your life, let the Lord restore you. Somebody lift your voice. Somebody lift your voice. Rapatalabadi Baha. Sarabadi Baha. Oh Lord, restore me. Be my helper. Be my helper. Raba daba di ba da ga daba di ga daba daba ha. Di ba daba daba daba di ga daba daba di ba ha. Raba daba di ga daba daba di ba ha. Shada daba di da di di di di di di di di di. Shada daba di ga daba daba di ba daba ha. Raba daba di daba daba di ba ha. Shada raba daba di daba daba di ba di. I'm going to go to the hospital.